0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: stročite.
1: Vitalio, ti vedo, ma tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto quasi rotolando.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene, ti ho mai scritto lettere d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

mai. Ti giuro, non mi riconosco più. Il pazzo scatenato che ero io, chissà dove è finito. Odiosa timidezza, lo sguardo mio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 9 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Recupererete le forze con un riposo necessario prima di una nuova settimana intensa. Un dialogo sincero con una persona cara vi aiuterà a schiarire i pensieri. Toro, gusterete i piaceri della domenica con una calma che contagerà positivamente chi vi circonda. La buona tavola e il relax saranno i protagonisti assoluti della giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare opinioni e notizie con chiunque stimoli la vostra viva curiosità. Una scoperta inaspettata renderà il vostro pomeriggio molto più interessante. Cancro, sarete particolarmente sensibili agli umori altrui, agendo con una discrezione molto apprezzata. Proteggete la vostra serenità domestica da ogni interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più generoso e protettivo verso i membri della vostra famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di casa calda e accogliente. Vergine, riuscirete finalmente a staccare dai pensieri lavorativi dedicandovi al puro benessere. Una passeggiata tranquilla sarà la cura ideale per ogni vostra piccola preoccupazione. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una situazione conviviale che richiedeva tatto e diplomazia. La vostra capacità di ascolto riporterà l'armonia tra persone a voi care. Scorpione, seguirete un richiamo interiore che vi porterà a riflettere sui vostri desideri più autentici. Non abbiate timore di ascoltare ciò che il vostro cuore vi suggerisce. Sagittario, sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti. La vostra mente viaggerà veloce verso mete future e molto ambiziose. Bene l'amore in questo weekend. Capricorno, vi sentirete appagati dalla solidità dei vostri legami e dalla pace che regna intorno a voi. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza preoccuparvi del domani. Acquario, esprimerete la vostra unicità con piccoli gesti che non passeranno affatto inosservati. La vostra libertà di essere voi stessi sarà la vostra forza più grande. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia interiore. La vostra capacità di sognare vi regalerà prospettive di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimo ad aprire un'altra domenica insieme, popolo romantico mattiniero all'ascolto. Io sono Benny Ronca e vi farò compagnia fino alle 9, per cui per le prossime 3 ore tenetevi impegnati, perché la vostra colonna sonora di questa mattina sarà soltanto ed unicamente Romantica Radio. Con me ci sarà come sempre Simone Serpone in regia. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi pensieri di questa domenica calda mattina di agosto. Fateci pervenire tanti messaggi, mi raccomando, come sempre. E tra una manciata di secondi inizieremo il nostro consueto viaggio musicale nell'infinito, nel panorama di queste bellissime canzoni, nella melodia di Romantica Radio unica. Partiamo col piede giusto questa mattina. Bruno Martino con Estate e Adriano Pappalardo con E ancora giorno. Beh, alziamo il volume, rilassatevi e godetevi la musica di Romantica Radio. Si parte!

0: nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ed eccoci di nuovo insieme, sempre in diretta su Romantica Radio, per accompagnarvi in questa splendida domenica mattina di agosto. È veramente una bella sensazione svegliarsi con la musica giusta e condividere queste emozioni che ci regalano queste canzoni. Io vi ricordo ancora il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Iniziate a mandare i messaggi, perché siamo qui pronti a leggerli tutti e soprattutto ad ascoltare i vostri vocali. E adesso continuiamo a navigare in questo mondo fantastico delle melodie d'amore. Preparatevi ad accogliere i New Trolls con Che Idea e Loretta Goggi con Notte all'Opera.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ma quanto sono belle le prime luci dell'alba, anche perché ci regalano un'atmosfera particolare. Io sono felicissimo a tenervi compagnia in tutte le mattine dei weekend di Romantica Radio. E un saluto speciale dunque lo voglio fare a tutti voi che siete a casa, che ci ascoltate davanti al primo caffè della giornata, o magari qualcuno sarà già in auto per affrontare il viaggio domenicale, per andare nella meta prescelta per questa domenica, al mare o in montagna. Se volete ce lo fate sapere, 331 240 78 78. Ma non perdiamo tempo, perché la colonna sonora di questa domenica mattina per voi deve andare avanti, e allora vi facciamo sognare, continuiamo a farvi sognare con le prossime canzoni. Arrivano Gianni Morandi con In ginocchio da te e Toto Cutugno con Emozioni.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per le emozioni che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando, ragazzi, continuate così. Tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria da Maglie.
1: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fusillo.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma che splendida mattinata insieme, amici mattinieri di Romantica Radio. Il nostro viaggio della domenica mattina prosegue al ritmo battente, possiamo dire così, e il tempo vola letteralmente tra i vostri messaggi che leggiamo con molto piacere, tra due chiacchiere che scambio con Simone e soprattutto ascoltando queste belle canzoni d'amore. Teniamoci pronti, amici, perché tra pochissimo ci collegheremo con le stelle, pertanto restate incollati a Romantica Radio. Sta per arrivare il nostro immancabile appuntamento con la voce inconfondibile di Roberto, così sapremo come saremo trattati dalle stelle in questa domenica. Speriamo di essere fortunati, ma prima di scoprire cosa diranno gli astri per i nostri segni zodiacali, godiamoci le prossime due canzoni: Gianni Nazzaro con Questo sì che amore, e poi Alberto Kelly con Fammi

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 9 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Recupererete le forze con un riposo necessario prima di una nuova settimana intensa. Un dialogo sincero con una persona cara vi aiuterà a schiarire i pensieri. Toro, gusterete i piaceri della domenica con una calma che contagerà positivamente chi vi circonda. La buona tavola e il relax saranno i protagonisti assoluti della giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare opinioni e notizie con chiunque stimoli la vostra viva curiosità. Una scoperta inaspettata renderà il vostro pomeriggio molto più interessante. Cancro, sarete particolarmente sensibili agli umori altrui, agendo con una discrezione molto apprezzata. Proteggete la vostra serenità domestica da ogni interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più generoso e protettivo verso i membri della vostra famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di casa calda e accogliente. Vergine, riuscirete finalmente a staccare dai pensieri lavorativi dedicandovi al puro benessere. Una passeggiata tranquilla sarà la cura ideale per ogni vostra piccola preoccupazione. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una situazione conviviale che richiedeva tatto e diplomazia. La vostra capacità di ascolto riporterà l'armonia tra persone a voi care. Scorpione, seguirete un richiamo interiore che vi porterà a riflettere sui vostri desideri più autentici. Non abbiate timore di ascoltare ciò che il vostro cuore vi suggerisce. Sagittario, sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti. La vostra mente viaggerà veloce verso mete future e molto ambiziose. Bene l'amore in questo weekend. Capricorno, vi sentirete appagati dalla solidità dei vostri legami e dalla pace che regna intorno a voi. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza preoccuparvi del domani. Acquario, esprimerete la vostra unicità con piccoli gesti che non passeranno affatto inosservati. La vostra libertà di essere voi stessi sarà la vostra forza più grande. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia interiore. La vostra capacità di sognare vi regalerà prospettive di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi una buonissima domenica.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E dunque abbiamo ascoltato il primo appuntamento con l'oroscopo grazie alla voce di Roberto, che ritroveremo intorno alle ore 8. Speriamo che le stelle siano state favorevoli con i vostri segni zodiacali. E intanto entriamo nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio, e voglio dare un benvenuto a chi si è messo all'ascolto soltanto adesso. Siete in ottima compagnia con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E per inaugurare questa seconda ora arriva una doppietta da brividi: Shirley Bassey con This Is My Life e Mango con

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che energia meravigliosa ci sta regalando questa seconda ora con Radiolina sulla spiaggia, la nostra super collection, che sono canzoni che ci regalano momenti di pura spensieratezza estiva. Ma adesso è il momento di riprendere fiato se abbiamo ballato con queste canzoni. È il tempo di ritornare ai canoni tradizionali delle melodie romantiche con le prossime canzoni. Arrivano Fabio Concato con Tienimi dentro te e Tony Renis con Quando dico che ti amo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: E con Romantica Radio la musica non si ferma mai, e neanche le emozioni che ci regalano in continuazione queste belle canzoni d'amore. Se avete deciso di affrontare un viaggio per questa domenica mattina, ricordatevi che potete ascoltarci dovunque e quando volete grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui nostri smartphone. Ci sono tante modalità per ascoltare Romantica Radio. Per scoprirle andate a visitare la nostra pagina web romanticaradio.it. Le prossime canzoni, le piccole ore con Donna insieme a te e Nico De Gabbiani con Parole.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
1: Sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: sempre insieme e sempre sintonizzati sulla frequenza dei vostri sentimenti più belli e sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. E la mattina di questa splendida domenica di agosto vola via, che un piacere, grazie a queste canzoni e grazie ai vostri messaggi che continuano ad arrivarci al 331 240 78 78. E oltre ad ascoltarci in radio e in televisione, vi ricordo, amici romantici, che potrete entrare a far parte della nostra meravigliosa community con i social, per cui andateci a cercare su Facebook, su Instagram e su TikTok, mettete un bel segui, un bel like e magari commentate anche qualcosa, tutto quello che volete, perché no, così staremo sempre in contatto. E in regia puntuale come un orologio svizzero, Simone Serpone mi fa cenno che sono pronte le prossime due canzoni. Arrivano La Bottega dell'Arte con Bella Sarai e poi una fantastica Anna Oxa con Tutti i brividi del mondo.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 9 agosto 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Recupererete le forze con un riposo necessario prima di una nuova settimana intensa. Un dialogo sincero con una persona cara vi aiuterà a schiarire i pensieri. Toro, gusterete i piaceri della domenica con una calma che contagerà positivamente chi vi circonda. La buona tavola e il relax saranno i protagonisti assoluti della giornata. Gemelli, avrete voglia di scambiare opinioni e notizie con chiunque stimoli la vostra viva curiosità. Una scoperta inaspettata renderà il vostro pomeriggio molto più interessante. Cancro, sarete particolarmente sensibili agli umori altrui, agendo con una discrezione molto apprezzata. Proteggete la vostra serenità domestica da ogni interferenza esterna. Leone, mostrerete il vostro lato più generoso e protettivo verso i membri della vostra famiglia. Il vostro calore umano renderà l'atmosfera di casa calda e accogliente. Vergine, riuscirete finalmente a staccare dai pensieri lavorativi dedicandovi al puro benessere. Una passeggiata tranquilla sarà la cura ideale per ogni vostra piccola preoccupazione. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una situazione conviviale che richiedeva tatto e diplomazia. La vostra capacità di ascolto riporterà l'armonia tra persone a voi care. Scorpione, seguirete un richiamo interiore che vi porterà a riflettere sui vostri desideri più autentici. Non abbiate timore di ascoltare ciò che il vostro cuore vi suggerisce. Sagittario, sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti. La vostra mente viaggerà veloce verso mete future e molto ambiziose. Bene l'amore in questo weekend. Capricorno, vi sentirete appagati dalla solidità dei vostri legami e dalla pace che regna intorno a voi. Godetevi la sicurezza dei vostri affetti senza preoccuparvi del domani. Acquario, esprimerete la vostra unicità con piccoli gesti che non passeranno affatto inosservati. La vostra libertà di essere voi stessi sarà la vostra forza più grande. Pesci, navigherete nel mondo delle emozioni trovando una nuova e preziosa armonia interiore. La vostra capacità di sognare vi regalerà prospettive di vita molto luminose. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi, una buonissima domenica.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E per chi se lo fosse perso nella prima parte, abbiamo riascoltato l'oroscopo con Figli delle Stelle. E spero che queste siano state veramente generose con i vostri segni zodiacali per questa domenica d'agosto. Vi ricordo anche il nostro canale YouTube, andatelo a visitare, troverete delle belle raccolte musicali, delle compilation, interviste con i big. Insomma, non perdete l'occasione. Iscrivetevi gratuitamente al canale e attivate anche la campanella, così non perderete nulla delle nostre produzioni. Arrivano le prossime canzoni con Dolly Parton e Kenny Rogers, Islands in the Stream e

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E dunque possiamo gioire perché è arrivato il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali grazie al Cruciverbone di Romantica Radio. E come ben sapete, il cruciverba è il passatempo estivo per antonomasia. Chissà quante volte l'abbiamo fatto sotto l'ombrellone o magari a casa per ammazzare i tempi morti. È semplicissimo, dovete indovinare la parola esatta. Io vi darò qualche indizio e voi dovete scrivere questa parola ed inviarla con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Attenzione, vi do gli indizi, è facilissimo, state tranquilli. Ha le pagine e la copertina. Altro indizio: è composta esattamente da 5 lettere. L'ultima lettera è una O. Beh, ne sto dando tanti di indizi, anzi, me ne aggiungo un altro che può farvi capire immediatamente. Quando andavamo a scuola ne portavamo davvero tanti nello zaino. Avete capito cos'è? Su, via con i messaggi. 331 240 78 78. Aspetto le vostre risposte.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. Resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara invece il vicepresidente Vance. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone ferite e diversi condomini e edifici non residenziali sono stati danneggiati dopo un attacco di droni ucraini su Belgorod. Sia oggi che domani, le città con bollino rosso per le ondate di calore restano 19, anche se domani aumentano quelle arancioni. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che valuta il livello di rischio, appunto verde, giallo, arancione e rosso, per il caldo. Sarà Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, che parla di rivoluzione culturale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ancora insieme su Romantica Radio con Benny Ronca, abbiamo appena ascoltato le ultime news per rimanere sempre informati e aggiornati su quello che accade nel mondo, e siamo così arrivati anche all'ultimo tratto di questo primo appuntamento della domenica di Romantica Radio, e tra pochissimo andrà in onda una rubrica amatissima e seguitissima che proverà a sbloccare i vostri, anche i miei ricordi. Vogliamo provarci? Beh, allora restate assolutamente incollati alla radio per scoprire quali sono questi ricordi che andremo a rispolverare insieme. Non vi anticipo nulla, rimanete lì, mi raccomando. Ci ascoltiamo adesso Sergio Enrico con Io che amo solo te. Emozione pura, buon ascolto.

0: Puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
0: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Chi è nato prima della metà degli anni 60 ricorda certamente il gioco dell'estate 1971, le micidiali palline click-clack. In realtà, all'inizio, questo gioco non aveva un vero e proprio nome. L'appellativo era di derivazione onomatopeica, un gioco tanto semplice quanto divertente. Parliamo semplicemente di due palline di 4 cm l'una legate ad un paio di corde che facevano capo ad un supporto di plastica, studiato per essere tenuto con la pressione di pollice e indice. Il geniale gioco consisteva nel far battere le due palline che generavano appunto un rapido clic-clac.

0: Fu un grande successo, con qualche effetto collaterale. Era quasi impossibile che nel vortice del movimento non ci finisse il polso o il dorso della mano, o anche peggio, qualche dito.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
1: Amici di Romantica Radio, vi seguo da una vita. Grazie per tutto e grazie mille.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo giunti al termine di questa splendida mattinata passata insieme. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto anche questa mattina, numerosissimi come sempre, e che siete stati in nostra compagnia fin dalle prime luci dell'alba. Grazie ovviamente anche a coloro che si sono sintonizzati nel corso della mattinata. Voglio salutare e ringraziare ancora una volta Simone Serpone, il nostro capitano della regia. E prima di lasciarvi voglio darvi la soluzione del cruciverbone. Allora, noi a scuola portavamo sempre tanti libri, per cui la parola esatta era libro. Complimenti a chi ha scritto esattamente. Tra pochissimo ci sarà Simonetta che prenderà il mio posto, starete con lei per le prossime 4 ore, con la sua energia e con la sua allegria ascolterete ancora tanta bella musica. Io vi lascio salutandovi con un'ultima accoppiata bellissima di canzoni. Ascolteremo Annalisa Minetti con Senza te o con te e Paolo Frescura con Duorm. Noi ci risentiamo sabato prossimo, il sabato di Ferragosto praticamente, per aprire insieme un altro caldissimo e romantico weekend. Mi raccomando, siateci tutti a partire dalle ore 6 del mattino. Ciao da

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma che bello, questa accoglienza mi fa veramente sorridere e anche molto molto divertire. Grazie, grazie, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno, c'è sempre Simonetta con voi, buona estate, buone vacanze ovunque voi siate. Ragazzi, domani inizia ufficialmente la settimana di Ferragosto e Romantica Radio è qui con tutti noi pronti a farvi compagnia H24, anche oggi, domenica 9 agosto, 4 ore da trascorrere insieme. Simonetta, Simone Serpone, il nostro Benny che è andato via, tutte le news, le notizie, le chicche e ovviamente la musica di Romantica Radio. Forza, forza, passiamo subito alla nostra colonna sonora, quella che ci fa compagnia tutto il giorno. Charles Aznavour, poi passa e subito Michele Zarrillo. Questa è Indietro No.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buona domenica, buona estate amici romantici, come state? Vi state svegliando in questo momento? Siete già pronti per andare al mare? Noi intanto vi abbiamo fatto ascoltare ancora un appuntamento con le nostre radioline sulla spiaggia. A proposito di spiaggia, fatemi sapere dove siete in vacanza o dove siete diretti, se per esempio avete deciso di fare un salto al mare, che magari siete stanziali in città ma il sabato e la domenica vi dedicate alle vostre fughe. Ditecelo se volete al 331 240 78 78. Noi oggi come sempre abbiamo un sacco di appuntamenti, a parte le rubriche abbiamo anche per esempio il nostro cruciverba, quello che vi dà la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio, e poi vi sbloccheremo ancora i ricordi legati alla nostra infanzia, alla nostra adolescenza e ovviamente le nostre notizie che non mancano mai. Però torniamo a cantare adesso, perché arrivano i Camaleonti con Come sei bella e subito Fiorella Mannoia, questa è Torneranno gli angeli.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Mono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Allora, adesso noi facciamo come sempre il solito salto all'indietro nel tempo. La nostra macchina del tempo che cosa ci dice? Che proprio oggi, il 9 agosto del 1173, pensate 1173, iniziavano i lavori della Torre di Pisa. Mentre facendo un salto al secolo scorso, nel 1930, arriva l'esplosiva Betty Boop, il cartone animato tra i più sexy, diciamo la verità, che si siano mai visti sul teleschermo. Oggi anche sarebbe stato il compleanno di Enzo Biagi, che era nato il 9 agosto del 1920, e di Whitney Houston, che era del 1963. Invece facciamo gli auguri di buon compleanno a Tony Servillo, che è nato il 9 agosto del 1959, e a Pippo Inzaghi, famoso calciatore, veramente insomma un'autorità nel mondo del calcio, che invece è nato il 9 agosto del 1973. Tanti auguri a questi beniamini del pubblico, sia quelli che amano il cinema che agli sportivi. Noi torniamo alla musica con Sylvie Vartan e la sua Irresistibilmente, e How Am I Supposed to Live Without You nella versione di Laura Branigan.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Gianni da Caserta. Per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi. Continuate sempre così, siete grandissimi. Grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci. Buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 3.

ancora ben ritrovati, amici romantici. Salutiamo subito i protagonisti dello spazio Ciao Romantica e Antonella, che ha scritto al 331-240-7878 per dirci che è in auto in viaggio con la sua famiglia, destinazione Puglia. Brava cara Antonella, bravissima, mandate le foto, scattate le foto e mandatele, va bene? Così insomma ci fate anche godere un po' delle vostre vacanze. Noi torniamo ovviamente a questo punto alla musica, perché c'è Wes con Il vento amico e subito Viaggio di un poeta, e loro sono i Dick Dick.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E ben ritrovati, buona estate e ben arrivati su Romantica Radio, amici. Siete con Simonetta, con Simone Serpone fino alle 13. Tra un po' parliamo di Galateo del Gelato, il grande protagonista dell'estate. Volete sapere qualcosa in più? Ve lo dico tra pochissimo. Prima ascoltiamo Mai più mia di Franco Simone e subito i Pooh. Questa è Quasi città.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E allora, amici romantici, finalmente parliamo del grande protagonista dell'estate, il nostro peccato di gola preferito, il gelato. Allora, il gelato, parliamo di come si serve a tavola, perché ovviamente spesso, no, gli amici portano il gelato quando si serve. Ecco, ve lo dico subito, innanzitutto, vabbè, viene bandito completamente il cono, quindi assolutamente no, né si porta la vaschetta a tavola. Queste sono due cose da tenere ben presente, va bene? Quando si serve il gelato? Allora, il gelato si serve prima della frutta, può anche sostituire la frutta, ma come ogni dessert bisogna servirlo dopo aver sparecchiato la tavola, avendo lasciato bicchieri e tovaglioli, va bene? Con un cucchiaino che insomma dovrebbe essere quello adatto, praticamente la spatola, e va portato in tavola nelle apposite coppette, quindi non in bicchieri per l'acqua, per il vino, insomma cerchiamo di servirlo come si deve, va bene? Tra poco continueremo a parlare di come servire il gelato, di quando servirlo, di altre piccole regole di bon ton. Intanto arrivano 3 settimane da raccontare di Fred Bongusto e subito Michelle, e loro ovviamente sono i Beatles.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ancora afa insopportabile sul nostro paese nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per domani in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise. Le autorità indonesiane hanno chiuso l'accesso a un parco nazionale sull'isola di Giava, mentre i vigili del fuoco combattono un incendio che infuria in zona da quasi una settimana. Le fiamme hanno raso al suolo 176 ettari da quando è scoppiato. Non sono stati segnalati feriti o distruzioni di proprietà. La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita da due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati stamane. Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 nel ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedermesh. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora grazie alla nostra redazione che è sempre puntuale con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Continuiamo a dare qualche consiglio sul gelato. Allora, se vogliamo servirlo con la frutta, attenzione, il gelato va messo sempre sotto, ok? E la frutta sopra, altrimenti rischia di annerirsi. Per quanto riguarda invece le torte gelato, la cosa carina qual è? È prendere la torta, portarla a tavola, mostrarla, riportarla in cucina e servirla porzionata, va bene? E poi per quanto riguarda, diciamo, il modo di mangiare, insomma, cerchiamo di non fare quelle cucchiaiate enormi che subito ci fanno finire la porzione perché poi dobbiamo fare il bis. Cerchiamo di essere educati. Guardate, ve lo dice una che davanti al gelato diventa veramente scostumata. Vabbè, detto ciò, andiamo avanti con la musica. C'è Lucio Battisti, Ancora tu, e subito Margherita non lo sa, e lei è Dori Ghezzi.
7: Romantica. Il suono speciale di ogni

0: in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: La fine di una storia.

0: amici di Romantica Radio, buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
1: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici, dai! Francesco Jonas da Roma.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E allora, ma quante risate mi state facendo fare? Arrivano un sacco di commenti su come mangiare il gelato. C'è Federico che dice: Simo, parli veramente con uno che è uno scostumato doc, perché io davanti al gelato non mi contengo. Vabbè, caro Federico, te l'ho detto anche io sono veramente una cafona quando si tratta di gelato. Devo stare veramente molto molto attenta, perché altrimenti tutti quanti si sorprenderebbero, perché normalmente mi prendono per una personcina per bene. Dovresti vedere a casa i macelli che faccio quando ci sono le vaschette di gelato, va bene? Detto questo, grazie per il tuo messaggio al 331 240 78 78. Buone vacanze, buona estate anche a te. Non ci hai detto da dove scrivi, vabbè, sarà per la prossima volta. Intanto ti regaliamo Julio Iglesias con Manuela e subito I Giganti. Questa è Tema.

Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore. Poi una donna c'è.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora buona estate, ben alzati, ben ritrovati amici romantici, sempre con Simonetta. Inizia la nostra terza ora insieme, state con noi perché abbiamo un sacco di appuntamenti. Tra poco anche vi do qualche suggerimento sui viaggi. Prima abbiamo parlato di gelati, adesso tra un po' insomma c'è un consiglio flash su come fare la valigia. Parleremo di valigia sudoku, va bene? Ve lo dico tra poco, però prima c'è Portami a ballare di Luca Barbarossa e subito Dentro l'anima, loro sono i cugini di campagna.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E allora amici, mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, Simonetta non soltanto vi ricorda che tra poco c'è un altro appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, ma ovviamente che potete ascoltarci praticamente da tutto il mondo. Ve lo dico perché ci sono tante persone che scrivono dall'estero, qualche volta magari ci sfugge qualche saluto, ma perché siete veramente tante, quindi ci perdonerete. Però per chi non lo sapesse, magari dice io sto andando all'estero per le mie vacanze, come vi ascolto? Ci sono tanti modi. Innanzitutto c'è il sito web romanticaradio.it e poi c'è la nostra app. Quindi se andate sul sito soprattutto scoprirete dove seguirci nelle varie regioni italiane, sul web, appunto in FM, in DAB, c'è anche Alexa, insomma Romantica Radio non vi lascia mai, va bene? Tra l'altro se andate sulla pagina Facebook di Romantica Radio troverete un link che si chiama live.romanticaradio.it. Se cliccate si apre una schermata dove c'è scritto ascolta ora, cliccate nuovamente e ci ascolterete in streaming, quindi sarete sempre sempre con noi ovunque voi siate, va bene? Ok, allora subito torniamo a cantare con Marcella, Io domani e Non mi lasciare mai. Lui è Adriano Pappalardo.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buona estate, buone vacanze, buon viaggio a chi ha deciso di mettersi in viaggio proprio stamattina, no? C'è chi appunto approfitta delle partenze intelligenti e quindi cerca di evitare il traffico. Bene, sapete che esiste un modo molto simpatico, ma soprattutto un modo strategico per fare la valigia. Parliamo infatti della valigia Sudoku. Io non avevo mai sentito parlare, vi dico la verità. Di cosa si tratta? Praticamente si tratta di questo. Mettiamo in valigia solo 9 capi con gli abbinamenti giusti, capi in palette però, cioè i cui colori possano abbinarsi. Vi faccio un esempio: mettiamo 3 top nel senso di camicie e magliette, no? O top, 3 pantaloni o gonne, 3 cardigan o blazer, diciamo una copertura, va bene, un capospalla, insomma, chiamiamolo così, in modo che praticamente avremo soltanto 9 capi in valigia, ma si potranno creare ben 27 outfit diversi, così non cadremo nella trappola del non si sa mai. Ma voi la sapevate questa cosa? Io non la sapevo, magari ditemela al 331 240 78 78. Nel frattempo ascoltiamo Vincenzo Spampinato con Il Sera e Bobby Solo, Non c'è più niente da fare.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Mario, siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
1: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E ancora buone vacanze a tutti voi. Allora, vi è piaciuta questa cosa della valigia Sudoku? Perché mi stanno arrivando un sacco di commenti. C'è Anna Maria che dice: ciao Simo, io cado nella trappola del non si sa mai, porto delle valigie che puntualmente poi restano intatte perché uso solo due o tre cose. Cara Anna Maria, questo è stato il mio grande problema fino a qualche tempo fa. Poi ti dico che ho imparato anche io a portare in viaggio solo cose che potessero abbinarsi, così riduco quantomeno i capi. Ci provo, però resta il problema delle scarpe, sandali. Qui non c'è scritto però nella valigia Sudoku quante e quali scarpe mettere. Dopo magari cerco di informarmi e vi trasferisco questa cosa. Grazie comunque per il tuo commento al 331-240-7878. Noi continuiamo con la musica, perché a questo punto ci sono i Collage, Un'altra estate, manco a dirlo, e Loretta Goggi, Il mio prossimo amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: E allora, ultima ora con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati, buona estate, buon relax, buona partenza a chi è in movimento e buon lavoro invece a chi lavora oggi, ma pensiamo soltanto ai benzinai, ai ristoratori, ai commercianti, ai commessi, soprattutto quelli delle località di villeggiatura, ai medici, insomma c'è un intero mondo che continua a lavorare anche nel mese di agosto, anche noi lavoriamo e vi facciamo compagnia, quindi state con noi anche perché tra poco c'è il Cruciverba che vi regala i gadgets di Romantica Radio e poi vi sbloccheremo dei ricordi, quindi avete tutti i motivi per stare con me fino alle 13 e oltre, mi raccomando, perché dopo arrivano anche i nostri amici e colleghi. Subito Santa Rosa, ti ricordi, e il Lupo Solitario DJ, e lui è Marco Ferradini.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E allora, eccoci pronti con il passatempo iconico dell'estate sotto l'ombrellone, il nostro cruciverba. Come funziona? Molto facile, io vi do una definizione e voi dovete indovinare, scrivendo la soluzione al 331-240-7878. Guardate, sono di una tale facilità i suggerimenti che si tratta solo di essere veloci, quindi spero abbiate memorizzato il nostro numero, perché vi dico che si guarda per sapere l'ora. 8 lettere, comincia e finisce con la O. Che cos'è? Ditemelo al 331 240 7878.

0: Noi venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro alle mobilitazioni social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Il 29enne sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesione e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari in un hotel di Viserbella hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. È morto a Roma Massimo Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. È stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up del Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Gresini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'undicesimo crono. Alle 14 il via. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora, mentre anche questo appuntamento con la redazione va via, noi abbiamo ancora un pochettino di tempo da trascorrere insieme e durante questi minuti arriva un bellissimo ricordo da sbloccare e ne parliamo tra poco, perché parleremo di una macchina da scrivere, non vi dico niente, eh? Prima ascoltiamo Un asino in su di Mario Tessuto e subito E così addio, e lui è Anonimo Italiano.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Digitare su una tastiera di un PC o di un cellulare è cosa facile. Molto più complesso era certamente scrivere in velocità battendo sui tasti di una macchina per scrivere. È sicuramente anche per questo che nel 1963 arrivò sul mercato una macchina per scrivere portatile, leggera e maneggevole, che divenne immediatamente popolare, la Lettera 32 di Olivetti. Un oggetto dei desideri di milioni di italiani, ma soprattutto insegnanti e giornalisti, e furono molti gli indiretti testimonial come Oriana Fallaci.

0: Eppure, a distanza di anni, possiamo dire che aveva evidenti mancanze. Non esisteva il tasto col numero 1, che si otteneva utilizzando la lettera L minuscola oppure la I maiuscola, e non era presente lo 0, che si otteneva digitando la O maiuscola. Questa tipologia di soluzioni era piuttosto comune nelle macchine per scrivere dell'epoca.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
3: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
4: Ciao!
3: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
5: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
6: E allora, anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Amici romantici, grazie per aver scelto ancora una volta Romantica Radio. Simonetta vi saluta, vi ringrazia, vi lascia con Simone Serpone e con il Baga, ma ovviamente la soluzione al nostro cruciverba è semplicissima. Parlavamo dell'orologio, va bene, che si usa per guardare l'ora. Tranquilli, perché questo appuntamento torna nelle prossime ore. Simonetta invece torna sabato prossimo, siateci, perché ci faremo gli auguri di buon Ferragosto, va bene? Buona giornata a tutti, ciao!

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Buona domenica, questa è Romantica Radio, il primo applauso va per i nostri ascoltatori romantici sintonizzati. Io sono felicissimo di essere qui, l'orario è di quelli delicati perché sicuramente siamo in pausa pranzo, per cui che succede che io dai fuorilini della radio posso anche impicciarmi un po', no? Posso far finta di essere un invitato alla vostra tavola e condividere con voi il cibo, le chiacchiere, le risate e la buona musica in sottofondo che, guarda caso, è proprio quella di Romantica Radio. Grazie per averci scelto. Vi ricordo subito il 331 240 78 78. Fra poco sentiamo Kenny Rogers con You and I, subito Alex Damiani come per magia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection è come sempre la nostra radiolina sulla spiaggia che ci regala canzoni legate alle vacanze, ed è il periodo più bello, quello dell'estate, a meno che ci sono quelli che odiano, no? Ecco, l'estate è il caldo, come Gargamella odia i puffi. Ecco, d'estate solitamente, oltre al fatto che siamo tutti più belli, abbronzati, eccetera, sicuramente sono successe cose memorabili. Adesso non sto parlando dei gavettoni di Ferragosto, no, sto parlando dei primi amori, delle prime storie, dell'amore della vostra vita proprio incontrato in estate nella località di vacanza. Insomma, sono tante le opzioni per ricordarsi un'estate, e allora la nostra radiolina ha proprio quel compito lì, stuzzicarvi. Fra poco Jimmy Fontana con Per vivere insieme, subito i Romance con Promesse d'amore. Roma.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Siete su Romantica Radio, direi radio con sentimento, di questo insomma ne sono assolutamente certo anche dai messaggi che arrivano, no? Quotidianamente, ricordo il 331 240 78 78, che risvegliano anche i sentimenti, quelli un po' più sopiti, quelli che magari a volte hanno quella leggera patina, direi di polvere, ma che rimane perché sono di lunga data, perché siamo presi da mille altre cose. Allora rimanete con noi perché la prossima sequenza ci deve trovare assolutamente più innamorati che mai, perché avremo Caterina Caselli fra poco con il gioco dell'amore, subito Umberto Tozzi con Ti amo.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ascolto Romantica Radio, è perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
1: Ciao Romantica Radio, da Carmine a Vincenzo, siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi, grazie di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica Radio, buona domenica. La domenica non è necessariamente, come dico spesso, no, la giornata che mi dà il senso del relax, il senso di potersi dedicare alle cose che ci piacciono di più, perché giustamente, generalizzando, poi perdiamo di vista il fatto che c'è gente che lavora in una giornata come questa o gente che magari è già salita in macchina ed è sulla strada del rientro alla fine delle vacanze, salutando anche tutti coloro che sono arrivati nelle località di relax proprio nel corso di questo weekend, ma sono stati tutti un po' weekend di spostamento. Fra poco sentiremo Pupo con Più di prima, subito Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17 e fra poco vivremo una sorta di dicotomia. Perché? Perché avremo due opposti, direi. Da una parte Stefano Rosso con le sue canzoni impegnate, e ce n'è una più iconica di tutte le altre fra quelle che ha inciso, che è Una storia disonesta. Prima però, ecco, la leggerezza, il pop, la bellezza, lui che naturalmente è finito in molte camerette nei poster giganti che andavano di moda negli anni 70-80, Gianni Togni con Semplice.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sull'hashish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh...

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Siete su Romantica Radio, buon weekend, buona domenica, siete con il Baga, una notizia assolutamente agghiacciante. Se ci sono molti che fino adesso erano convinti di aver messo tutto a sicuro, no? Gli appassionati, per esempio, immaginate, di musica o di videocassette, quindi di film, aver riversato tutto in CD o DVD o Blu-ray addirittura ci fa sentire più tranquilli. Ecco, sappiate che purtroppo non è così, perché a quanto pare c'è un fenomeno che si chiama disc rot, che è l'incubo di qualunque melomane, cinefilo, collezionista, perché praticamente ci racconta che anche i DVD possono addirittura, pensate, marcire. Fra poco Drupi con Rimani, subito Massimo Ranieri è in giro per l'Italia con un tour veramente strepitoso, lo ascoltiamo con Perdere l'amore.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siete su Romantica Radio, buona domenica. Con il Baga ci inventiamo adesso una show faida, come dicono gli anglosassoni, in questo caso direi generazionale, perché non so, di show faide potremmo dire c'è stata quella fra gli amanti dei Beatles e quelli dei Rolling Stones, o in alternativa negli anni Ottanta da una parte c'erano Spandau Ballet, dall'altra Duran Duran. Voi da che parte stavate? Bene, attenzione, perché io mi sono inventato una show faida, dicevo generazionale, perché da una parte ci sarà un giovanissimo ragazzo che agli esordi veramente credo che fosse, non so se minorenne, non credo, ma insomma era lì, molto al limite, ovvero Gianni Morandi, perché poi si fermò anche per il servizio militare. Lo ascolteremo con la fisarmonica. E a proposito di giovani talenti, apriamo con, qualche annetto più tardi, Luis Miguel e Noi ragazzi di oggi.
4: Romantica,
5: romantica, emozioni senza tempo.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
1: Romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione e grazie e buon tutto.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siete su Romantica Radio con il Vaga, buon weekend, le parole sono importanti, chiedetelo un po' ai giapponesi. In Giappone il caldo ha superato una nuova soglia, un po' come è accaduto da noi, non solo quella del termometro, ma anche quella della lingua. Infatti il paese ha dovuto inventarne una nuova per descrivere le giornate che fino a pochi anni fa sembravano un'eccezione e che oggi stanno diventando più frequenti, ovvero kokushobi, letteralmente giorno crudelmente caldo, giornata di caldo torrido, ed è il nuovo termine coniato dall'agenzia meteorologica giapponese per indicare le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi. Quindi se mi andate in Giappone e dicono kokushobi, fate attenzione, perché insomma arriva il caldo, quello forte forte. Fra poco per noi arriva Tiziana Rivale con L'amore va, subito Sergio Endrigo, Nelle mie notti.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon weekend da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. È tempo di dare un'occhiata anche ai messaggi che sono arrivati fino a questo momento al 331 240 78 78, ma voi continuate pure ad inviare messaggi scritti oppure vocali per essere protagonisti qui su Romantica Radio, perché vi aspettiamo sempre comunque a braccia aperte. Francesco da Napoli scrive molto pragmaticamente: viva Romantica Radio, e noi Francesco rispondiamo altrettanto pragmaticamente: grazie mille. Alessandra da Salerno: Romantica Radio, il mio posto del cuore, grazie. Cesare da Milano: vi ho scoperto da poco e vi ascolto sempre, siete una meraviglia. E la gentilezza dei nostri ascoltatori romantici è veramente gigantesca. Fabiola da Reggio Calabria: Romantica Radio dalle prime ore del mattino fino alla sera tardi mentre lavoro, e questa cosa ci fa immensamente piacere. Fra poco Giuni Russo con Mediterranea, subito i Pooh con La città degli altri.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Questo è il pomeriggio di Romantica Radio, siete con il Baga, buona domenica, non è un giorno qualunque, no? Ben trovati a tutti coloro che hanno scelto la nostra compagnia. Fra poco mi sono ispirato al titolo di una canzone di Nico Fidenco che ritroveremo, Come nasce un amore. Allora ho provato a pensarlo, un po' costruito come un set della Lego, no? Poi ho detto vabbè, insomma, mi sembra terra terra, e lì emerge questo fatto che sono romantico come un Ficus Benjamin, come dice la mia amica Teresa, e allora ci provo in un altro modo. L'amore è qualcosa di chimico, ma assolutamente anche di mistico. Cominciamo dagli Harmonium con Tu di più.

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Così un funzionario di Hamas all'AFP ha risposto al no del primo ministro israeliano Netanyahu all'accordo sostenuto dagli USA. Continuano i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Un malore improvviso in mare è costato invece la vita a un 19enne morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. L'Afano molla la sua presa sull'Italia. Come oggi, anche domani, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso. Non c'è storia nel ritorno della MotoGP a Silverstone, in un GP che si conclude con un autentico dominio. Fernandez guida dal primo all'ultimo metro effettuando un'autentica fuga e rendendosi imprendibile per i rivali, conquistando la vittoria nel trionfo Aprilia. Martinez secondo, Bezzecchi chiude al terzo posto. Lo spagnolo allunga così a più 31 nel mondiale. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: La domenica di Romantica Radio, insieme al Baga, facciamoci un viaggetto lontano da quelle che possono essere le evoluzioni estreme sui cornicioni, i salti spettacolari tra i palazzi. A Singapore il parkour ha cambiato veste e si è trasformato in uno straordinario alleato per la salute. Il merito spetta a un collettivo che si chiama Movement Singapore, attivo su questo fronte già dal 2018, con corsi pensati, ascoltate bene, in maniera specifica per adulti e anziani nella fascia d'età fra i 50 e i 70 anni. L'iniziativa, diciamo che punta a riadattare i principi della disciplina alle reali capacità fisiche dei partecipanti, voglio dire, no? Focalizzandosi sul rafforzamento della mobilità articolare, sul miglioramento dell'equilibrio e sull'aumento della forza muscolare per contrastare il decadimento, no? Fisico legato anche all'avanzare dell'età. Dico, la ginnastica dolce, no? Non si può. Fra poco nuovi angeli, Anna da dimenticare, subito Adriano Celentano con Il ragazzo della via Gluck.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio, buona domenica con il Baga fino alle 17. Torniamo a parlare di cibo e di abitudini che possono mettere decisamente a rischio la nostra salute. Si torna a parlare della frisella, puntualmente come ogni estate, immersa direttamente nell'acqua di mare prima di essere mangiata, che fa discutere naturalmente e ha fatto scendere in campo in quest'estate 2026 anche il professor Matteo Bassetti, che ci mette in guardia dai possibili rischi per la salute, perché il mare non è un alimento, può contenere batteri, virus e sostanze contaminanti, per cui ecco, no, fate molta attenzione. Fra poco Idea 2 con Potrei, subito Wes e Dori Ghezzi con Se qualcuno ti dirà.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Questa è Romantica Radio, la radio che ovviamente vi propone la fuga dal logorio della vita moderna con la sua musica, con le emozioni che condividiamo con i nostri ascoltatori fra poco fra gli anni 80 e gli anni 70. E allora, a proposito di anni 80, risentiremo fra poco Paul Young con Wherever I Lay My Head, That's My Home, una meraviglia. Ma non è mica finita qua, noi amiamo sorprendervi un colpo dietro l'altro e allora ora cominciamo intanto con Fred Bongusto e La mia estate con te.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io

per le corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Allora, di una cosa siamo assolutamente certi, che resta assolutamente il grande passatempo dell'estate, e in quest'estate 2026 non è da meno, è assolutamente il cruciverba. E allora io ho pronta una definizione per voi. Ci siete? Perfetto. Se dico animale che abbaia, quattro lettere, la prima è una C, che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331-240-7878, perché chi arriva primo conquista un nostro gadget.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17 e fra poco la rubrica che è un po' come buttarsi con il bungee jumping dei sentimenti e dei ricordi, perché con Ti sblocco un ricordo fra poco parleremo di una leggenda che era pesante come un trolley, ovvero l'autoradio estraibile, e fra poco vi racconteremo un sacco di belle curiosità. Il tempo di sentire però prima Dino con Obladio Oblada, subito Alejandro Baldi, Come le stagioni. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Chi è nato tra gli anni 70 e gli anni 80 ricorda certamente le autoradio estraibili, oggetti pesanti e ingombranti che presto diventarono uno status symbol e con cui si passeggiava noncuranti e che ci si portava a casa dopo aver parcheggiato la vettura.

0: Anche se ufficialmente la prima autoradio ha visto la luce negli Stati Uniti nel 1930, in Italia divenne estraibile solo nel 1980 grazie all'italiana Bensi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata. Noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
1: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Ed è così che sono arrivato da Bravo fino al momento dei saluti. In arrivo c'è Paolo Acoda, a cui lascio ovviamente in eredità Paletta e Secchielli per accompagnarvi fino alle 21. Ritorno nel prossimo weekend, sabato e domenica, sempre fra le 13 e le 17. Ah, la soluzione, scusate, del cruciverba, la parola da indovinare era cane. Il più veloce di voi che l'ha scritta al 331-240-7878 sarà ricontattato dalla nostra redazione. Prima di Paola però fra poco ritroveremo Charles Aznavour con l'istrione, subito Jeppy & Jeppy con Teneramente. Buon ascolto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccoci, eccoci, prende il via adesso l'appuntamento con Paola su Romantica Radio. Buona domenica, sono arrivata anche io e un grazie al Baga che mi ha preceduta in questa domenica 9 agosto. Come va? Dove siete? Come state trascorrendo questa domenica d'estate? Spero per molti di voi che sia una domenica di vacanza, di ferie, perché no, una domenica di gioia in famiglia o con gli amici. Per tutti coloro che invece stanno ancora aspettando le ferie o sono rientrati dalle ferie e si stanno riposando in attesa di rientrare al lavoro domani, non preoccupatevi, perché ci sono io a consolarvi, a tenervi compagnia, e ci emozioneremo insieme nelle prossime ore, come succede ogni weekend tra le 17 e le 21, andando anche a zonzo per il mondo cercando delle notizie che ci scaldino il cuore. Proprio da lunedì è il pezzo con cui iniziamo questo appuntamento di oggi pomeriggio. Canta noi San Francisco e poi la bionda There For Me.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra fantastica collection si chiama Radiolina sulla spiaggia, l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Parliamo adesso di un colore che pare sia un colore davvero calmante per noi esseri umani, il verde, che ci calma più di qualsiasi altro colore. E la ragione è nascosta nel modo in cui vediamo il mondo. Perché? Perché l'occhio umano distingue circa 10 milioni di sfumature di colore, ma il verde è quello di cui riconosciamo più variazioni, alcune centinaia, degli altri colori solo poche decine. Il motivo? Perché per millenni, per i nostri antenati, il verde significava tutto, significava cibo, ma anche veleno, acqua, o siccità, pericolo o sicurezza, e quindi distinguere le sfumature giuste era una questione di sopravvivenza. Adesso un team di ricercatori giapponesi sta dimostrando che vedere vegetazione rigogliosa attiva in noi una risposta mentale positiva. Anche per questo quindi amiamo la vista di un prato aperto, di una collina, di un lago con alberi intorno. Anche questo, insomma, ci può aiutare, da un nome specifico, si chiama biofilia. E quindi come possiamo fare anche quando siamo in città, non soltanto d'estate, in cui magari riusciamo ad andare anche in montagna, in collina, a goderci dei panorami pieni di verde? Possiamo avere delle piccole dosi di verde anche nella nostra quotidianità: 20 minuti nel parco, 3 volte a settimana, una scrivania vicino alla finestra con una vista su un albero magari, oppure una pianta sul tavolo anche in miniatura. 120 minuti a settimana nel verde possono aiutare la nostra mente, il nostro star bene dal punto di vista psicologico e psicofisico. Paolo Paci canta tra poco Il banco del mutuo soccorso. Subito la voce è quella di Claudio Baglioni con E ci sei tu.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre otto. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Il mezzo è uscito di strada in località Montesecco e si è ribaltato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di Cristiano Gianporcaro, il sub 29enne morto falciato da un gommone nel tardo pomeriggio di oggi a Punta Sottile a Lampedusa, dove si trovava in vacanza. Sul posto per il recupero del corpo la Capitaneria di Porto insieme ai Vigili del Fuoco. Netanyahu insiste sul no al piano americano per Gaza e sul no al ritiro delle forze israeliane fino al vero disarmo di Hamas. Parliamo di disarmo reale, non finto, ha ripetuto il presidente, affermando che stiamo parlando con gli americani di questa questione. Un bambino di 8 anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace mentre giocava con una palla squishy, ossia contenente una sostanza malleabile e comprimibile. Secondo la ricostruzione, il giocattolo antistress sarebbe esploso mentre il piccolo lo stava maneggiando. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, con il bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Sono arrivate anche le notizie in questa domenica pomeriggio, grazie alla nostra redazione. Dove siete? Cosa fate in questo 9 agosto? Raccontatecelo al 331-240-7878. È una domenica sicuramente anche di tanti spostamenti, di tanti viaggi. Voglio fare anche gli auguri a, ad esempio, Bruno, che compie gli anni e che festeggia con la sua famiglia in Calabria, in provincia di Reggio Calabria precisamente. È tanto caldo, ma insomma immagino ci sia anche modo per trovare un po' di fresco sia nelle splendide montagne dell'Aspromonte sia nelle splendide spiagge in provincia di Reggio Calabria. Poi devo fare un saluto anche ad Antonio, che invece si trova dall'altra parte dello stretto in Sicilia, si trova precisamente a Milazzo, anche lì splendide spiagge, splendidi posti dove andare al mare. Antonio che ci ascolta mentre si rilassa in questa domenica pomeriggio e romantica in sottofondo. Continuate a raccontarmi la vostra domenica e io continuo a mettere ottima musica. Arrivano tra poco i Dick Dick con Sognando la California. Subito Paolo Vallesi, Non andare via.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
1: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Avete fatto un giro sul sito web di Romantica Radio? Avete visto che, insomma, oltre alla radio ci sono tanti contenuti, tante rubriche, anche quelle passate. C'è il nostro fantastico shop online con tantissimi gadget anche dedicati all'estate. E poi Romantica è anche social network, quindi ci trovate su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, con tante playlist pronte per voi. Non mancano sicuramente sui social le canzoni e anche le curiosità legate alla musica. Sono sicura che in questi anni non sono mancati anche i post dedicati a questo grande gruppo, i Mattia Bazar, a questa canzone che è una canzone meravigliosa, una delle più belle, e sto parlando di Solo Tu, canzone che descrive in pieno l'intimità, la passione, la profonda connessione di una coppia attraverso scene quotidiane e molto romantiche. Ce l'ascoltiamo subito su Romantica Radio, Solo Tu, i Mattia Bazar. E poi arrivano anche i Santo California con Tornerò.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: È già volata la prima ora insieme con Paola Coda qui su Romantica Radio. Ancora una buona domenica. Ben trovati, cari romantici, cari amici che state accendendo la radio magari adesso, oppure siete con me sin dall'inizio, siete con Romantica sin dal pomeriggio, dalla mattina, con tutti gli altri miei colleghi. In ogni caso, una buona domenica 9 agosto a tutti voi che siete in collegamento da dovunque in giro per l'Italia, dalle vostre vacanze, dai vostri luoghi di lavoro, dal vostro momento di relax e romanticismo, e scegliete di avere Romantica come compagna di questa estate. Con Paola si viaggia, lo sapete, durante il weekend si va anche a vedere cosa succede sui social. Mi ha molto colpito questo post in cui sono state raccolte tante massime, tante frasi attribuite soprattutto a grandi autori che sono diventate vere e proprie leggi. Andremo alla scoperta di queste leggi tra poco, dopo un altro po' di musica. Elton John apre questa seconda ora insieme con Blue Eyes e poi Marco Armani ci canterà È la vita.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: E continua il nostro pomeriggio insieme in questa domenica 9 agosto. Ci sono un po' di leggi che potrebbero migliorare la nostra vita. Alcune le conosciamo, sono un po' anche dei detti, delle frasi che sono entrate nell'uso comune. Altre le conoscevo meno anche io, magari molti di voi le conoscono allo stesso modo, quindi fatemelo sapere. Poi la legge di Killings, ad esempio, ci dice che un problema messo per iscritto è un problema dimezzato. Cioè, mettere per iscritto qualcosa che ci attanaglia la mente può far ridurre forse anche le preoccupazioni. Poi c'è la legge di Murphy: più abbiamo paura di qualcosa, più è probabile che quella cosa accadrà. Oppure la legge di Jung: non puoi cambiare nulla finché non lo accetti. Molto molto bella questa. La legge del Talmud: non vedi le cose per come sono, le vedi per come sei. Poi c'è la legge di Pareto: l'80% dei risultati deriva dal 20% dei nostri sforzi. E questa è un'altra legge che mi piace molto. Ultima, ma sicuramente famosissima per molti, la legge di Einstein: se non riesci a spiegare una cosa in modo semplice, non l'hai davvero compresa. E questa è una grandissima verità. Molto molto belle queste leggi, tante raccolte, che possiamo sicuramente utilizzare come preziosi insegnamenti nella quotidianità. Pecos Bill ci canta gli Homo Sapiens su Romantica, e poi arriva anche Zucchero, Sugar, Fornaciari con Indaco dagli occhi del cielo. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Con Romantica Radio combattiamo il caldo, l'afa, tutto quello che di brutto c'è durante l'estate, anche le zanzare se volete, lo facciamo con romanticismo, ma ci godiamo anche il lato più bello di questa stagione che ci porta indietro nel tempo, anche ai nostri ricordi più belli, e lo facciamo anche con Gian Paserino in una notte che arriverà dopo di me dalle 21, dedicata a giostre e autoscontri. Ma vi ricordate, tra luci, zucchero filato, peluche, rumore, batticuori che nascevano girando in tondo magari su fantastiche giostre, e proprio durante l'estate erano sempre di più anche con le feste patronali nei paesi, fantastico. E poi il ricordo che cerchiamo di sbloccare con la nostra rubrica di stasera è un ricordo molto molto buono, scoprirete di cosa si tratta tra pochissimo. Arriva infatti la nostra rubrica Ti sblocco il ricordo, subito dopo i Rocks con Bisogna saper perdere e Rossano con Occhi a mandorla.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Tra gli alimenti maggiormente diffusi tra i bambini degli anni 60 e 70, sicuramente non possiamo non ricordare i formaggini. Piacevano così tanto! Al di là delle loro qualità gastronomiche, c'era anche un altro elemento a fare da calamita: i regali. In ogni confezione di quasi tutte le più note marche di formaggini, vi era un regalino per il piccolo di casa. Il formaggino mio regalava figurine in plastica animate. Quello della Invernizzi dava punti per avere un enorme pupazzo in plastica della mucca Carolina. Il bebè Galbani regalava aerei di carta da montare ad incastro. I Kremlin regalavano invece delle macchinine antiche da montare.

0: Per un formaggino si era capaci di tutto, piangere o gioire. Ma siamo sicuri che era proprio il formaggino?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
1: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per l'emozione che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando ragazzi, continuate così, tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria da Maglie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio prosegue l'appuntamento con Paola in questa domenica 9 agosto e arrivano tanti messaggini al 331-240-7878, tanti in viaggio, i romantici che si stanno godendo o l'andare in vacanza o il rientrare dalle ferie, come il caso di Marco che ci dice di essere di ritorno dalle ferie, dal meraviglioso Cilento, direzione capitale, direzione Roma, e ahimè Marco mi sa che troverai anche un po' di traffico, quindi porta pazienza, resta con noi che ti consoli con la musica di Romantica Radio. E poi voglio mandare un grande abbraccio a Orietta che invece si sta preparando per partire per la Sardegna, ha un fantastico traghetto domani mattina, sta ultimando i preparativi con Romantica in sottofondo. Per voi che vi accingete a partire o a tornare, ma comunque vi accomuna la parolina vacanza, le prossime canzoni c'è Christian con Cara e poi arriverà anche Enzo Malepasso con Ti voglio bene.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Mono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

le albe appena svegli, cercate comunque luoghi, panorami per emozionarvi, la musica giusta la trovate qui su Romantica Radio. Ancora una buona serata, io sono Paola Coda e come ogni weekend, il sabato e la domenica tra le 17 e le 21 siete tutti miei, anche in questa terza ora che parte adesso, in cui staremo insieme e andremo alla scoperta di qualche altro luogo particolare nel mondo che ci regalerà una notizia strana, che ci fa sorridere, legata alle emozioni, come piace a noi, insomma, e poi ci sarà sicuramente anche qualcosina che ci metterà alla prova. Voi continuate a dirmi cosa fate, dove siete in questa domenica d'estate. Il numero è il 331 240 7878. Vi leggo e vi ascolto, mandateci anche dei fantastici vocali da dove ascoltate Romantica. Ripartiamo alla grande, ripartiamo con il principe, c'è Francesco De Gregori e la meravigliosa Rimmel, poi arriverà anche Manuel Manu con T'amo, amore mio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Era proprio lei, Radiolina sulla spiaggia, su Romantica Radio, la nostra collection che vi piace molto in questa estate 2026. Partiamo e andiamo in tanti posti diversi, ad esempio ho cercato i luoghi della Terra vietati che non avremo mai il permesso di visitare, e ci sono, c'è una lista di questi luoghi, posti inaccessibili alle persone comuni, ad esempio l'isola di North Sentinel che si trova in India e che è vietata per proteggere i Sentinelese, che sono una tribù indigena che vive isolata dal resto del mondo. Nessuno li ha mai incontrati, avvicinarsi è illegale e pericoloso anche per loro perché non avrebbero le difese immunitarie e quindi non ci si può andare. Poi una zona che insomma ogni tanto ispira anche tanti film è l'area 51 negli Stati Uniti, questa struttura militare statunitense altamente sorvegliata. All'interno ci sono velivoli sperimentali, testimonianze di vita extraterrestre. Nessun presidente è ufficialmente mai entrato. La zona intorno si può vedere solo da lontano, ma entrare è vietato. E poi ad esempio in Cina non si può visitare la tomba di Qin Shi Huang. Potete visitare l'esercito di terracotta, sì, ma non il mausoleo del primo imperatore cinese, perché è ancora sigillato vicino a dei fiumi sotterranei di mercurio. Infine l'ultima, in Brasile, la Ilha da Queimada Grande, chiamata anche Snake Island, è piena di Botrops insularis, che sono dei serpenti, delle vipere endemiche molto velenose, e possono entrare solo la marina brasiliana e alcuni ricercatori autorizzati. Penso che insomma nessuno di noi si offenderà, ecco, a meno che non siete appassionati di serpenti. Gio Temerario è la canzone che arriva subito su Romantica e ce la canta Ron. E poi ci sarà Nicola Di Bari con Vagabondo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Su Romantica Radio ci emozioniamo, ci commuoviamo, ma ci divertiamo anche tanto, e le notizie di cui parliamo ci portano spesso anche a sorridere, a divertirci, perché no, ci incuriosiscono, come nel caso prima dei luoghi assolutamente che non si possono visitare sulla Terra, e arrivano anche i vostri commenti che mi fanno davvero tanto tanto ridere. Tanti di voi dicono: ma chi ci vuole andare sull'isola piena di vipere? Sì, sono d'accordo con voi. Ancora una buona serata, trascorriamo questa domenica insieme con dell'ottima musica che sta arrivando, e tenetevi pronti perché sta arrivando anche qualcos'altro con cui metterci alla prova. Prima però l'immenso, ce lo canta Amedeo Minghi e poi Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
1: Romantica Radio, sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? È proprio lui, il mio preferito, il cruciverba. Siete pronti? Se dico che si accende quando fa buio. Quattro lettere, la prima è una L di limone, quello buono, e quindi non è limone la parola. Quattro lettere con la L, si accende quando fa buio. Che cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878 e cerchiamo di completare il nostro cruciverba. Il più veloce conquista uno dei nostri fantastici e romantici gadget.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Buona serata, siete sempre su Romantica Radio con Paola Coda. In questa domenica 9 agosto continua il nostro appuntamento, ci porterà fino alle 21 anche in questa ultima ora insieme e ci porterà poi all'appuntamento con Gian Paserino che dopo di me vi aspetta con una serata speciale, ne parliamo tra poco. Intanto ricominciamo con la musica e poi andremo in un luogo particolare dove c'è un'installazione particolare, ve ne parlo dopo. Dopo gli ABBA che aprono quest'ultima ora insieme a Paola con uno dei loro più grandi successi, Fernando. E poi storie di tutti i giorni, ovviamente c'è Riccardo Fogli.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu. La sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Amici romantici, quanto ci piace viaggiare e quanto ci piacciono gli animali. Invece di parlare però di animali domestici, cani, gatti e così via, parliamo di animali che sono necessari per la salute del nostro pianeta e che sono anche tanto carini, come ad esempio le api o comunque tutti quegli animali e insetti che sono impollinatori e quindi aiutano a diffondere il polline in giro per il mondo e svolgono davvero un compito importante per la biodiversità. Pensate che a Shanghai in Cina è stata realizzata un'opera, un'infrastruttura che è un'installazione firmata da Marta Schwarz Partners che praticamente si chiama Pollinator Machine e trasforma una magnolia tulipifera in un'esperienza immersiva alta quasi 10 metri. I visitatori infatti possono osservare il mondo dalla prospettiva degli impollinatori entrando in quest'opera e celebrando così il ruolo fondamentale che questi piccoli protagonisti svolgono per il nostro grande pianeta. Un'installazione che unisce quindi arte, paesaggio e divulgazione scientifica, oltre al fatto, così il mio commento spassionato, che è bellissima, romanticissima, è tutta rosa e gialla e di sera si illumina e quindi lo trovo anche un luogo molto molto romantico. Alta Marea ci canta Antonello Venditti adesso su Romantica Radio e poi arrivano anche Renato e i Profeti con Io perché, io per chi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ancora una buona serata a tutti voi che scegliete Romantica anche in questo orario in cui si cena o comunque ci si prepara per uscire fuori a cena. Voglio salutare Pasquale che ci racconta di una bellissima giornata trascorsa con la famiglia per festeggiare i 40 anni di matrimonio con Loredana, e quindi vi voglio mandare un bacio immenso. Bravi, così si fa, e soprattutto rimanete ancora su Romantica perché Gian Paserino dopo di me vi regala una serata ancora più romantica ed emozionante. Stasera una notte dedicata a giostre, autoscontri, le luci, lo zucchero filato e tutto quello che nasceva girando in tondo magari sopra queste giostre, anche i batticuori e i grandi amori dell'estate. Bugiardo amore mio canta Johnny Dorelli, e poi Umberto Tozzi invece ci canterà Un amore difficile.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sempre il top e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
1: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Ma veramente già volato questo appuntamento, siamo arrivati alla fine, cari romantici. Paola Coda vi sta per salutare, sto per passare il microfono a Gian Passerino, che è già pronto per parlare di giostre, autoscontri e di serate d'estate sempre più divertenti e romantiche. Ma prima di andar via vi devo intanto dire la soluzione del nostro cruciverba, perché avevamo una parola che iniziava per L, quattro lettere, si accende quando fa buio, la definizione, quindi cosa abbiamo inserito nel nostro cruciverba? Ma ovviamente la parola luce, e quindi congratulazioni al più veloce che conquista uno dei nostri gadget e che ha inviato la parola luce al 331 240 7878. Io vi aspetto sabato prossimo, un sabato speciale da trascorrere insieme, perché sarà il sabato di Ferragosto, ma stiamo insieme ugualmente su Romantica e ci raccontiamo come lo trascorriamo, sicuramente con tanta musica emozionante come ogni weekend. Vi lascio con Alice, che tra poco canterà per voi per Elisa, e subito invece troviamo Zucchero Filato con Una sigaretta in due. Passate una settimana che sia felice e soprattutto romantica. Un bacio a tutti voi da Paola Coda.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Buonasera, buonasera mie care anime romantiche, benvenute e benvenute su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in questa domenica sera che ha già addosso tutta la luce, tutta la sospensione di agosto, quando l'estate oramai sembra stare nel suo punto più pieno, no? E ogni cosa, anche la più semplice, prende un tono più acceso, più tenero, più memorabile. Vi saluto ovunque voi siate, in auto, magari di ritorno da una passeggiata al mare o in qualche borgo. Saluti se siete sul divano con la finestra aperta, la voglia di farvi portare un po' lontano dalle mie parole e dalla nostra musica. Saluti se state ancora lavorando oppure se siete a letto, magari a riposare con la radio accesa piano. La mia voce sarà la vostra compagnia in questa serata in cui voglio portarvi in un Luna Park d'estate. Ve li ricordate quei Luna Park, le giostre, gli autoscontri e che ne so, i anche del tiro a segno, i peluche vinti o quasi vinti, e poi la musica sparata troppo forte, lo zucchero filato che si incollava dovunque, insomma le serate in cui un piccolo parco giochi temporaneo, no, le giostrine, riuscivano a diventare il centro del mondo. E quindi parleremo di luci, di biglietti, di gettoni, di battute, di coraggio e anche di amori che qualche volta cominciavano proprio lì, non sotto un tramonto perfetto, non in una scena elegante da film, ma magari davanti a una macchina dell'auto scontro o accanto a una giostra che girava troppo in fretta. Perché le giostre d'agosto non erano, secondo me, soltanto divertimento, ma un luogo di presenza, di prova, no? Di esibizione leggera, dove nascevano simpatie, dove nascevano aspettative, speranze, e spesso bastava anche soltanto un giro in più oppure un peluche preso e regalato a qualcuno, una monetina cambiata al volo, un autoscontro guidato con la persona giusta, per sentire che quella serata poteva diventare davvero importante. Se vi va, raccontatemi la vostra giostra del cuore, il vostro autoscontro più memorabile, oppure una notte d'agosto che ancora oggi vi torna in mente con le luci delle giostre. Scrivetemi, se vi va, al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Si parla delle giostre d'estate questa sera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. Uno spazio normale, che ne so, un parcheggio, una piazza, un campo sportivo o un tratto di lungomare, lo trasformavano per qualche sera in un mondo parallelo. Arrivavano i camion, montavano tutto, si accendevano le luci, le casse cominciavano a suonare e c'era qualcuno al microfono che parlava in maniera anche un po', insomma, istrionica, e da quel momento l'aria cambiava. Sembrava che il paese o il quartiere, insomma il lungomare, avessero improvvisamente un cuore in più. E sicuramente ricorderete le giostre per i più piccoli, ma anche quelle per gli adolescenti, per i ragazzi un po' più grandi, che erano molto più di un passatempo, no? Vi ricorderete gli autoscontri, innanzitutto. Era un teatro sentimentale travestito da rumore. E c'erano le catene, con quell'idea di volare un poco senza andare da nessuna parte, il tirassegno, i banchi con i peluche, delle roulette improbabili, la pesca miracolosa. Poi c'era una giostra che forse in molti ricorderanno con un nome che già aveva qualcosa di popolare, di sfrontato: il calcio in culo, ok? Beh, insomma, le sere d'agosto lì dentro si imparava a stare nel gruppo anche quando si stava insieme a tutti quanti un po' in disparte, ma si imparava anche a uscire un po' dal gruppo, perché si faceva il giro con gli amici, ma si cercava anche qualcuno in particolare, no? Si stava nel rumore, ma con una parte del cuore già da un'altra parte. E forse è proprio questo che rende quelle giostre così memorabili, perché erano dei posti rumorosi, ma riuscivano a far nascere emozioni molto precise.

I vostri messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878, mi sembra che arrivino tutti da un Luna Park di provincia. Musica alta, luci colorate, pavimento un po' appiccicoso e il cuore che batte più del solito. Cominciamo col messaggio di Paola che ci ha scritto da Bari. Per me agosto ha sempre avuto il rumore degli autoscontri e il profumo dello zucchero filato. Non riesco a separare le due cose. Poi ci ha scritto Luciano da Napoli. Le giostre erano il posto in cui secondo me si faceva finta di cercare il divertimento. In realtà cercavamo sempre qualcuno con cui passare la serata. E poi Franca ci ha scritto da Torino. Ciao Giampa, la prima volta che un ragazzo mi ha regalato un giro sugli autoscontri mi è sembrata una dichiarazione d'amore più forte di tante parole che avevano detto tutti quanti gli altri ragazzi che quell'estate ci avevano provato con me. E poi ci ha scritto Sergio da Genova. Sai Giampa, i peluche vinti al tiro al segno per me erano quasi sempre brutti, però poi quando li regalavo alla persona giusta diventavano dei doni preziosi. E poi ci ha scritto Margherita da Palermo. Le luci del Luna Park mi fanno ancora pensare alle serate in cui tutto sembrava possibile anche se non succedeva nulla di enorme. Sono d'accordo con te, non servivano eventi straordinari, bastava il clima, la musica, la luce, il gruppo con cui eravamo, insomma la possibilità che qualcosa anche di piccolissimo potesse cominciare. Continuate a scriverci, dai, il vostro il filo diretto con noi attraverso i vostri messaggi lo potete continuare a tenere teso e a far navigare le vostre parole. Vi aspetto su WhatsApp, il numero è 331 240 7878.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: I Luna Park d'estate, ve li ricordate? Stiamo parlando proprio di quello e di alcune delle giostre, delle attrazioni in particolare, che ne so, gli autoscontri, uno dei miei preferiti, senza ombra di dubbio. Trasformavano il corteggiamento in gioco perché nessuno diceva apertamente quello che stava succedendo, ma tutto era già lì. Chi saliva con chi? Chi aspettava chi fuori dalla pista? Chi faceva un giro in più? Chi cercava di sembrare disinvolto alla guida? Chi si metteva proprio nella macchina accanto? Chi rideva troppo? Chi guidava malissimo, ma con una concentrazione quasi insomma eccezionale. Gli autoscontri avevano questa magia, no? Davano una scusa perfetta per avvicinarsi senza dichiararsi davvero, e l'estate, si sa, ama molto questi passaggi indiretti. Poi c'erano le giostre più alte, le catene, ve le ricordate? I giri veloci che ci lasciavano addosso una specie di euforia, no? Infantile e adulta allo stesso tempo. Si scendeva da lì, ci si ritrovava con qualcuno vicino con le gambe ancora instabili, si rischiava di cadere e si rideva tantissimo. Significava essere già entrati in un'altra atmosfera, non era ancora un appuntamento, però non era più soltanto una compagnia casuale. E forse è proprio per questo che le giostre ci sono rimaste così dentro, no? Perché ci ricordano un'estate che non aveva paura di essere giocosa e sentimentale nello stesso momento.

Amici di Romantica Radio, restate con noi, tra poco torniamo dentro il Luna Park d'agosto, l'argomento di cui stiamo parlando con voi questa sera. Un mondo fatto di luci, di zucchero filato, di giostre, di musica altissima, di banchi con la pesca fortunata, con la possibilità di sparare ai birilli, di tirare le palle pesanti alle lattine, tutte quelle possibilità leggere che qualche volta si trasformavano

in ricordi che poi ci siamo portati dentro, perché in fondo, sapete, parlare di Luna Park sicuramente non è parlare solo di divertimento, ma di un luogo in cui il desiderio poteva mostrarsi un po' meglio senza diventare subito troppo serio. Una qualità rarissima che l'estate conosce benissimo. Facciamo così, tra poco torniamo proprio lì davanti a quella giostra che ci avete in mente, una giostra che girava troppo in fretta e proprio per questo ci sembrava che fosse già come la vita.

Mie care anime romantiche, sono passate da poco le 22 nella nostra notte che continua a scorrere con grande leggerezza, la leggerezza piena di ricordi che l'estate sa portarsi dietro. Saluti dovunque voi siate, potrebbe esservi tornato in mente mentre guidate un Luna Park, una festa di paese, una piazza con le giostre, oppure se siete sul divano magari state pensando a un autoscontro, un biglietto spiegazzato, una persona, una moneta, un gettone, un peluche. Lo sapete, stasera stiamo parlando delle giostre d'agosto e adesso vorrei fermarmi in particolare su quelli che erano i premi, no, delle bancarelle, dei giochi, una categoria a parte, un peluche enorme, bruttissimo, impossibile da portare a casa, oppure quello piccolo, bello, vinto con grande orgoglio anche se era più piccino. Il pupazzo che sceglievamo spesso per qualcun altro, anzi, vincevamo e poi chiedevamo alla ragazza, dai, scegli tu, che ne so, la rosa di plastica, il braccialetto, una serie di premi inutili, che però se ce lo dava la persona giusta o se lo regalavamo alla persona giusta diventava immediatamente carico di significato. Sono passate un sacco di storie, no? Da quelle parti. Se vinco, quello lì è tuo, aspetta, ci riprovo per te, questo lo prendo per te, frasi piccole, ma che in quelle serate sotto certe luci sembravano appartenere a un film. Se vi va, raccontatemi i vostri ricordi legati al regalo di una giostra o di una bancarella, che magari per voi ha contato più del previsto. Scrivetemi 331-240-7878 oppure mandate una mail redazione@romanticaradio.it.

Riflettevo sul fatto che, secondo me, c'è un altro aspetto bellissimo delle giostre d'agosto, che poi sono l'argomento di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio, insieme a me, insieme a Gian Paserino. Pensavo al fatto che dentro a uno spazio molto rumoroso, molto popolare, no, si formavano improvvisamente piccoli momenti di intimità. Sembra un paradosso, no? In realtà è proprio così, perché in mezzo a tutto quel rumore, alle luci, alla folla, si trovava sempre il modo di parlare a due, di ridere con qualcuno in coppia, di isolarsi per pochi minuti, di creare una piccola bolla. E quella bolla, proprio perché era fragile e quindi temporanea, ci sembrava ancora più preziosa. Oggi abbiamo dei luoghi più adatti agli appuntamenti, più studiati, più eleganti, più fighi. Le giostre però avevano il vantaggio di non chiederci la perfezione. Si poteva essere spettinati, goffi, impacciati e si andava bene lo stesso. Nessuno si aspettava la perfezione, il controllo. Anzi, la bellezza stava proprio in quello, nel fatto di essere imperfetti, nel fatto che la serata si facesse da sé e noi ne diventassimo parte. E forse è per questo che le notti dei Luna Park ci sono rimaste così vive addosso, perché ci ricordano un tempo in cui non serviva essere impeccabili per essere scelti, per essere guardati e ricordati da qualcuno.

altri messaggi che ci sono arrivati al 331 240 78 78, a cominciare da quello di Alda, che ci ha scritto da Firenze, e scrive: ciao Giampa, a me le catene facevano paura, ma ci salivo sempre per sentirmi più coraggiosa delle mie amiche, che invece non hanno mai avuto il coraggio di salirci. E poi è il momento di Rita, che ci ha scritto da Roma. Le giostre, secondo me, avevano una capacità incredibile, scrive la nostra ascoltatrice, quella di rendere una serata qualsiasi un evento indimenticabile. Ci accontentavamo di poco, questa è la differenza sostanziale. Poi Aldo da Palermo scrive: il vero romanticismo d'estate per me resta il peluche vinto e regalato bene. E poi ci ha scritto Giorgia da Bari: dunque, forse il bello era proprio questo, l'imperfezione piena di energia che ci faceva sentire perfetti. E poi, per concludere, ci ha scritto Lucia da Genova: le luci delle giostre hanno un potere strano, ancora oggi ci fanno sentire di nuovo piccoli e disponibili alla meraviglia. È vero, è verissimo, le giostre d'estate, anche quando sono rumorose, disordinate, un po' kitsch, diciamocelo, sanno riaprire la meraviglia, e senza meraviglia ovviamente l'estate perde una parte importante del suo incanto. Continuate a scriverci, vi ripeto il numero 331 240 78 78.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

Sbirciando tra le vostre mail ho trovato quella di Rita, che ci ha scritto dalla provincia di Napoli. E oltre a fare tutta una serie di riflessioni, a ricordare insomma tutte le estati trascorse alle giostre, ha scritto che secondo lei le giostre restano così dentro alle persone perché sono uno dei pochi posti in cui si può stare insieme, giocare e desiderare senza dover dare troppe spiegazioni agli altri. Sono d'accordo, era proprio così. Il Luna Park era un luogo in cui il desiderio si mescolava al gioco senza diventare subito qualcosa di pesante, e l'estate in fondo vive proprio in questi ambiti di questo tipo di territori, non ama le definizioni troppo strette. L'estate preferisce le promesse leggere, piccoli segnali, risate che diventano sguardi, un giro di pista all'autoscontro che diventa vicinanza. Napoli le chiamavamo le macchine tozzi tozzi perché urtavamo, no? In napoletano urtare si dice tozzare, ecco. Forse non ci mancano quindi soltanto le giostre, come dice la nostra ascoltatrice nella sua mail. Ci manca un po' quel modo di sentire in cui tutto era meno chiarito e proprio per questo più aperto, più vivo e più pieno di possibilità.

Mie care anime romantiche, fra poco entriamo nell'ultima parte della nostra notte insieme qui su Romantica Radio e proveremo a capire perché le giostre e gli autoscontri continuano ancora oggi a sembrarci così pieni d'estate, di adolescenza, di sentimenti, di luce. Non stiamo parlando soltanto di Luna Park stasera, no? Stiamo parlando di un luogo speciale, un luogo in cui per qualche ora la vita sembrava diversa, più leggera, più pronta a sorprenderci e a farsi sorprendere. Questo ovviamente in un mese come quello di agosto vale moltissimo. E allora facciamo così, prendiamo un gettone, teniamolo in mano e torniamo lì, dentro quel Luna Park, con il cuore pronto a emozionarsi ancora una volta.

Romantica, le emozioni che arrivano al cuore. Oh my dear, you can believe I am

Sono da poco passate le 23 su Romantica Radio, questa è quell'ora in cui certe luci tornano in mente più nitide, le case si fanno più silenziose. Secondo me basta veramente poco per sentire di nuovo la musica che arriva dalla giostra, l'autoscontro, la canzone, una risata degli amici o di una persona speciale, il tagadà che ci faceva saltare dalle nostre sedie. Stasera su Romantica Radio, lo sapete, stiamo parlando delle giostre d'estate, dei Luna Park che arrivavano improvvisamente nel nostro luogo di villeggiatura. In realtà, secondo me, stiamo parlando anche di come alcuni luoghi riescano a farci desiderare senza farci sentire ridicoli. Se volete, potete condividere con me e con tutti quanti noi quelli che sono i vostri racconti. Scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra notte di giostre che in qualche modo continua ancora a girare dentro di voi.

Serate speciali, quella che stiamo vivendo qui su Romantica Radio, ma anche quelle che abbiamo vissuto nei Luna Park d'estate, che sono l'argomento di cui con Giampa, che sono io, state chiacchierando stasera proprio qui in diretta su Romantica Radio. E forse il motivo per cui queste sere ci restano così vicine è semplice, perché prendevano il rumore e lo trasformavano in possibilità. Il disordine, il caos, veniva trasformato in una scena spettacolare. Una piazza, un parcheggio, un lungomare, uno spazio. Per qualche ora i Luna Park li facevano diventare un posto dove il cuore si poteva permettere di tornare un po' più leggero e ridere e divertirsi. Ieri questo accadeva in modo più semplice, più fisico. Oggi le giostre esistono ancora, però convivono con delle dimensioni diverse, con molto altro. Ci sono stimoli diversi, più distrazioni, più immagini. Eppure quando in una sera d'agosto si trova ancora un Luna Park con le sue luci, l'autoscontro e qualcuno da guardare nel punto giusto, secondo me il cuore si comporta esattamente come faceva all'epoca. Ed è bellissimo, perché vuol dire che certe cose, certi giri sulle giostre, certi peluche, certe musiche sparate a palla non sono soltanto la nostalgia, ma sono strutture sentimentali profondissime che tengono ancora in piedi una parte viva di ognuno di noi.

Ultimi messaggi per questa notte. Cominciamo da quello che ci ha scritto Giorgio, che arriva da Napoli. Gli autoscontri mi hanno insegnato, Giampa, che anche il gioco può avere dentro un pezzo d'amore. Facevo sempre sedere la mia fidanzatina dell'epoca con me sull'autoscontro. Oggi siamo i nonni di due fantastici nipotini. Visto? Mamma mia, spero li portiate alle giostre. E poi ci ha scritto Concetta da Roma. A me non manca soltanto la giostra, ma mi manca la ragazza che diventavo quando salivo sopra quelle giostre. E poi è arrivato il messaggio di Paolo, che ci ha scritto da Bari. Le giostre erano il posto in cui la serata diventava più luminosa, anche quando non succedeva nulla di clamoroso, tornavo a casa con la luce addosso. E per concludere ci arriva il messaggio di Elena, che ci ha scritto da Genova. Forse ci restano così dentro perché lì alle giostre si poteva desiderare in modo leggero e pieno contemporaneamente. È vero, ci manca quel modo estivo di essere disponibili alla gioia, al brivido, alla meraviglia, tutto nello stesso momento. Quindi sono sicuro che anche i più giovani, che sicuramente ci staranno ascoltando in questo momento, qualora dovessero riuscire a trovare il tempo e il modo per frequentare un Luna Park d'estate, resterebbero a bocca aperta.

sapere di te. Non ti sento da tempo, in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.

Mie care anime romantiche, ci avviamo verso la conclusione della nostra serata, nella quale non abbiamo parlato soltanto di giostre. Abbiamo parlato di luci, di notte, di zucchero filato, di peluche, di canzoni sparate, di piazze, di autoscontri, dei primi batticuori e di quell'Italia estiva che era così bella, così popolare, così sentimentale. Un'Italia che ha saputo far nascere moltissime cose in posti apparentemente leggeri. Mi auguro che stasera vi sia tornata in mente una persona, o magari una serata con una persona, o magari una giostra su cui siete stati con una persona, o magari, che ne so, un peluche che avete vinto per una persona o che una persona speciale vi ha regalato. Beh, questa immagine vi consiglio di tenervela stretta, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, lo diciamo ogni volta che stiamo insieme. In questo caso servono a ricordarci che siamo stati capaci di desiderare, di ridere e di sperare. Sperare anche sotto delle luci semplici, delle giostre rumorose e forse proprio per questo meravigliosamente imperfette. E forse questa serata che abbiamo trascorso insieme qui su Romantica Radio ci ha ricordato proprio questo, che qualche volta basta un giro in più su una giostra, magari la persona giusta che ci accompagna per trasformare una notte d'agosto in un ricordo che non si spegne più.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme su Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e prima di salutarvi voglio dirvi grazie. Grazie per i ricordi, per i messaggi e per il modo in cui avete trasformato questa puntata dedicata ai Luna Park d'agosto, alle giostre estive, in un racconto pieno di batticuori, pieno di luce, pieno di estate. Vi ricordo che tra pochissimo la nostra notte continua con Alex Poli e con Romantica Night. Quindi restate con noi se vi va, perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a questi ricordi con la delicatezza giusta.

0: Romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Mie care anime romantiche, io sono Gian Paserino e vi ringrazio davvero per essere state qui anche questa sera. Da questa puntata voglio lasciarvi una cosa speciale. Non abbiate paura dei luoghi semplici che vi hanno fatto battere il cuore, perché molto spesso sono proprio quelli che custodiscono la parte più viva e più tenera di tutte le estati che abbiamo vissuto. Quindi abbiate sempre cura di quelle notti d'agosto che anche dopo anni continuano a farvi sentire

sentire le luci delle giostre dentro gli occhi. Vi ricordo che adesso la notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: perché non anch'io con il mio passo? Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Take us home, Sip.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.